0: figa flower, tu scelgo cartitti, dei dei dei, sembra buona compagnia. Presenta arriva l'invitación para la consulta. Figa flower.
1: Imagina Radio. Imagina Radio.